Buona domenica a tutti, buon pomeriggio. Eccomi Gloria con il vostro programma di canti e musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1, la vostra stazione comunitaria. E sempre, come sempre, continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame. Allora, benvenuti a tutti. E spero che state tutti bene. Oggi qui a Griffith è una bellissima giornata, ci hanno promesso il caldo e il caldo è proprio arrivato sempre, però non si sa mai dopo come va a finire verso fine settimana. Comunque, ringrazio Seru per il suo bel programma di Voce di Fiji. Ed ora noi continuiamo adesso con la nostra musica italiana. Allora vorrei cominciare con un bel giro d'Italia di Paolo e Daniela, con Tarantella Giro d'Italia, che vi portano in varie parti della nostra bella Italia.

Allora abbiamo sentito il Giro d'Italia e poi Casa e Chiesa di l'orchestra Riccardi. Allora adesso andiamo a delle canzoni da uno dei Compolisio. La prima canzone è una canzone che sembrerà un po' strana, intitolata Parenti Serpenti. Non fatevi meraviglia, perché forse questo succede in tante famiglie, che c'è, insomma, non c'è sempre d'accordo o qualcosa. Ma comunque voglio, mentre stiamo nell'argomento, questa canzone non so se è stata presa, perché ho saputo che tanti anni fa c'è stato un film intitolato Parenti e Serpenti, e non so se la canzone è da quel film oppure viceversa. Comunque è, insomma, divertente ascoltarla. Allora, mentre che parliamo di cose divertenti, vi dico anche che c'è un teatro, verrà qui a Griffith, cioè una commedia, alla fine di ottobre. È intitolata The Italian Divorce, cioè il divorzio italiano. È una commedia molto divertente, che si tratta di famiglia, cultura e tutto il caos che succede in tramezzo. Si parla d'amore, di lealtà e pazzia quando uno cresce in una famiglia italiana, dove tramite argomenti, differenze, tante emozioni, ma che alla fine finisce sempre col cibo, cioè col mangiare. Allora, è una bella confusione che chiamiamo famiglia. Anzi, il foglietto di pubblicità ci dice: puoi lasciare la tua moglie, ma non puoi mai lasciare la tua famiglia. Ok, siccome che sono rimasti pochi biglietti, se siete interessati, fatevi avanti e prenotate per questa commedia, che sarà presentata al Teatro di Griffith sabato 31 ottobre alle 8 di sera. Allora, ve lo dico bene in anticipo, soltanto perché ci sono pochi biglietti rimasti, vuol dire che è una cosa molto popolare e ha avuto tanto successo in altri centri, altre città e posti. Quindi, se volete più informazioni, potete andare al teatro. Va bene, allora ascoltiamo prima di tutte questa canzone, che parla, insomma, di argomenti e cose familiari. È intitolata Parenti e Serpenti. Poi le altre due canzoni sono Fiume e L'Asitella.

Ok, allora avete ascoltato la Zitella. Giusto un annuncio riguardo volontariato. Anche qui alla stazione radio 2MIA FM cerchiamo sempre qualcuno che ci può magari aiutare o fare come presentatore di un programma. Oppure in altre maniere, quindi se avete qualche minuto libero siete molto molto benvenuti e sarete ben accolti, perché anche quando dobbiamo organizzare certe feste eccetera si ha sempre bisogno di altre mani, diciamo, che aiutano. Va bene? Ok, allora adesso andiamo a un disco di Alida Ferrarese con due canzoni, Con gli occhi di un bambino e poi Si salvi chi può, e poi ascoltiamo Rosella dal suo disco di Calabria terra mia, Caccia pensieri.

Allora, avete ascoltato Rosella con Cacciapensieri. Adesso voglio farvi ascoltare un disco un po' vecchio che ho trovato, ma siccome che mercoledì, giorno 23 settembre, è la festa del San Pio di Pietralcina, e come sapete, Padre Pio è ben conosciuto dappertutto il mondo, e in Italia poi specie dove che è sepolto, eccetera, c'è la chiesa, la basilica e tutto è molto venerato. Ma comunque questa canzone che ho trovato canta del giorno che la prima canzone, cioè canta del giorno quando lui è stato beatificato, fatto beato, cioè in gennaio del 1999, poi sapete è stato, adesso è diventato Santo Padre Pio. Ma allora, due belle canzoni che sono piuttosto cantate in un modo allegro, e le altre canzoni parla di, insomma, di Padre Pio. Allora, ascoltiamo la prima canzone riguardo Padre Pio, che sarà festeggiato il giorno 23, che è mercoledì. Anzi, se qualcuno è interessato, c'è la messa alle 7, una alle 7 al mattino e la messa alle 5:30 del pomeriggio, come normale. Ascoltiamo allora due canzoni riguardo Santo Padre Pio.

0: La Santa Messa rinnova la tua fede. Tieni la mente elevata al mistero. Portati con la tua mente al Calvario e pensa. Medita sulla vittima che si offre per la tua redenzione.
1: The voice of the MIA. You're tuned to 95.1 2MIA FM. The local one. Hashtag part of your community.
2: Allora, avete ascoltato due belle canzoni riguardo a Padre Pio. Voglio anche ricordarvi che il nostro diacono qui della parrocchia di Griffith, diacono Saxon, sarà fatto sacerdote il sabato 24 di ottobre. Ci sarà un bus che partirà alle 7 del mattino, penso davanti alla chiesa, e se siete interessati per favore mettete il nome lì nell'entrata della chiesa. Hanno bisogno di qualcuno di guidare questo pullman o bus. Il viaggio sarà gratis per chi va a Woga per la cerimonia di Diacono Saxon sabato 24 di ottobre. E parlando dei sacerdoti, devo dire che i nostri sacerdoti di Griffith, sia il parroco sia l'assistente, hanno imparato a pronunciare e parlare l'italiano molto molto bene. Dobbiamo fargli le congratulazioni e ringraziamenti perché cercano di continuare sempre la tradizione della messa in italiano. E come padre Beltrame era tanto appassionato di questa messa in italiano e continuare con i nostri bei canti in italiano, e allora è bello che ancora ci sta queste cose nella nostra parrocchia. Va bene, adesso continuiamo con delle canzoni dei Girasoli. I Girasoli canteranno tre belle canzoni: Colombe Bianche, La Bella Gigugin e Il Vecchio Scarpone.

Ok, sono le 3:09. Allora continuiamo adesso con il nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio 2MII FM 95.1. E non vi dimenticare che c'è anche un... Scusate. Non dimenticate che c'è anche una lotteria che sarà tenuta a novembre per la parrocchia di Griffith, e vi spiegherò un po' meglio dopo, ma i biglietti sono $20 ciascuno con dei bellissimi premi. Va bene, parleremo più tardi. Intanto voglio cominciare con delle belle canzoni vecchie. La prima è Ciao Ciao Bambina.

Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò.

la susurrerà, la susurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare.

Oh, scusate, non ho messo il microfono. Allora, vi stavo dicendo che la lotteria per la parrocchia di Sacro Cuore di Griffith, che non ho finito a dire prima perché squillava il telefono. Allora, la lotteria è compresa di tre premi. La prima è $5,000, seconda è $3,000 e terza è $2,000. Perciò i biglietti costano $20 ciascuno, ma sono bellissimi premi. Allora, adesso che siamo continuiamo col nostro programma di musica italiana qui alla stazione 95.1 di Griffith, 2MIFM, voglio andare a qualcosa di, diciamo, classico al momento, e la prima e prime due canzoni sono del gruppo Il Volo. Quando l'amore diventa poesia, poi io che non vivo senza te. Poi c'è Andrea Bocelli con Non ti scordar di me.

0: giornalino del comune. Al momento è la stagione dei magpies, voi sapete quel uccello bianco e nero. State attenti se andate a camminare oppure in bicicletta, perché questi uccelli a questo periodo dell'anno sono molto, diciamo, proteggono molto in un modo molto fisso i loro piccoli uccellini, perché sono, non vogliono che la gente va nel loro territorio, hanno sempre paura che facciamo del male, insomma. Allora, come un buon genitore, stanno sempre attenti ai piccoli. Allora, quando è che andate fuori, cercate o di portare, mettervi un cappello in testa o aver qualcosa, insomma, per far movimento attorno alla testa, perché c'hanno quel vizio, insomma, di affondarsi proprio sulle vostre teste mentre uno cammina. Allora state molto attenti, perché a volte sono anche un po' pericolosi. Adesso allora continuiamo con una varietà di canzoni. La prima è da un disco di Compilation, la prima è Firenze, poi Tu sei per me e Il tuo mondo.
1: Start your weekend with the perfect soundtrack to take you back in time with Saturday Morning Music, hosted by Sam every Saturday from 9 a.m. on 2MIA FM, bringing you timeless classics from a bygone era, the songs that defined generations, stirred emotions and created memories that last a lifetime. Whether you're reminiscing about the good old days or discovering these gems for the first time, Saturday Morning Music is your ticket to musical nostalgia. Join Sam every Saturday morning at 9 on 2MIA FM and let the classics brighten your weekend.

Bene, sono le 3:32, quindi il tempo passa. È giusto un avviso, perché è stato anche su

Allora, sono le 3:45 e ora voglio portarvi a altre paio di canzoni prima di finire questo programma. Giusto una cosa, che cerchiamo sempre di continuare la nostra cultura italiana con canti e musica e altre, insomma, tradizioni, perché è sempre bello a continuare la cultura. Certo, siamo tutti australiani adesso, ma anche non dimentichiamo le nostre tradizioni italiane. Allora, parlando di questo, vorrei anche dire che c'è qualcuno che vi insegna, chi vorrebbe imparare, specie i giovani, che magari sono di, non occorre che sono di discendenza italiana, ma magari vogliono imparare, perché hanno sentito di questi giochi di carta italiane chiamati Scopa, Briscola, Scala 40. Allora, ogni mercoledì fino ai 30 settembre, perché ha cominciato ai 26 agosto, ma fino al 30 settembre, ogni mercoledì dalle 3 alle 4 ci sarà qualcuno che vi insegnerà come giocare questi giochi di carta, insomma, all'italiana. Dovete andare lì in libreria dalle 3 alle 4 di mercoledì. Va bene, adesso voglio farvi, prima di che ce ne andiamo, un paio di, o almeno una canzone, vediamo se c'è tempo, di Laura Pausini, perché Laura è tanto rinomata per tutto il mondo, una grande cantante, una grande persona. E la prima canzone è intitolata Gente. Ascoltiamo ora Laura Pausini.

0: Community radio at its best. 95.1 2MIA FM.
1: Bene, ormai ci manca pochi minuti. Finisco con qualche canzone di Orietta Berti e poi vi darò l'ultimo saluto. Oggi non viene Mary G dopo di me perché non poteva, era occupata, non poteva venire, ma ci sarà altra musica dopo di me in inglese. Va bene, allora sentiamo adesso Orietta Berti con un paio di canzoni. Mamma mia, dammi 100 lire, la prima.

Bene, ormai siamo arrivati alla fine. Io vi do il saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto e spero che siate gradite le canzoni che vi ho fatto ascoltare. Arrivederci domenica prossima, sempre stesso orario, dalle 2 alle 4. Vi ricordo di nuovo riguardo se volete ottenere dei biglietti per la commedia di Italian Divorce, cioè il divorzio italiano, che è una commedia che fa ridere delle cose che succedono insomma, in una famiglia italiana, perché le emozioni, eccetera, i contrasti e tutto va a finire sempre con il mangiare. Ma comunque, allora i biglietti ormai stanno per finire. Se volete, dovete andare a ottenerli lì al teatro di Griffith. Grazie di nuovo per il vostro ascolto. Arrivederci domenica prossima e buona settimana a tutti.